0: Čemu žalj?
1: Okay, so. Bravo.
2: Bravo.
1: Bravo.
2: Bravo.
1: Bene,
2: folclorica. Sì, queste canzoni folcloriche allora Ucraina.
3: Sugar bum fairy, sugar bum fairy.